0: mesta. Tvoj radio. Toti hudi hiti.
1: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same naj.